Guarda roseira, bela menina, guarda roseira. Guarda roseira, guarda roseira. Guarda roseira, bela menina, guarda roseira. Guarda roseira, guarda roseira. Guarda roseira, bela menina, guarda roseira.